gori okoto gori di amansan ko otwe di ampo odene ho ehun te hun nyame